Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Oggi è 21 maggio, sono le 11.30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22.13.655 kHz alle 10.30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TurkSat 4 a 958 MHz, proporzione dal simbolo 27.500 F5 barra 6 polarizzazione verticale, e seguirci sul sito web www.trtitaliano.com, in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo della Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi sarà in onda la nostra rubrica Prospettive geoeconomiche. Oggi sono Metapilus, sarò con voi.

Ora leggiamo i principali titoli di oggi, 21 maggio. Il presidente Erdogan ha parlato con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Fidan si dirige ai colloqui della NATO in Svezia prima del vertice di Ankara. Trump e Netanyahu si scontrano sul futuro della guerra con l'Iran durante un'attesa telefonata. Il mondo condanna il trattamento disumano di Israele nei confronti degli attivisti della flotilla. Diversi paesi convocano gli ambasciatori. E gli Stati Uniti rimuovono Francesca Albanese dalla lista delle sanzioni. Meta licenzia il 10% dei suoi dipendenti. Ora passiamo al notiziario. Il presidente Erdogan ha parlato con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Secondo un comunicato pubblicato sull'account e social della presidenza per la comunicazione, nell'incontro sono state trattate le relazioni bilaterali tra Turchia e Stati Uniti e le questioni regionali e globali. Il presidente Erdogan ha dichiarato che considera la decisione di estendere la tregua durante il processo di conflitto nella regione un'evoluzione positiva, che ritiene possibile una soluzione ragionevole nelle controversie e che il sostegno alle iniziative costruttive continuerà. Sottolineando che l'instaurarsi di un contesto di stabilità in Siria rappresenterebbe un importante guadagno per l'intera regione, il presidente Erdogan ha affermato che il sostegno della Turchia alla Siria proseguirà senza interruzioni e ha aggiunto che è necessario impedire un peggioramento della situazione in Libano. Il presidente Erdogan ha detto che proseguono i preparativi per il vertice NATO di Ankara e che stanno facendo il massimo sforzo affinché il vertice abbia successo sotto ogni aspetto. Il presidente Erdogan ha inoltre espresso le sue condoglianze al presidente degli Stati Uniti Trump per l'attacco avvenuto il giorno precedente a una moschea di San Diego e ha affermato che la Turchia è contraria a questo tipo di crimini di odio, qualunque gruppo religioso essi prendono di mira. Fidan si dirige ai colloqui della NATO in Svezia prima del vertice di Ankara. Il ministro degli esteri turco Hakan Fidan parteciperà a una riunione dei ministri degli esteri della NATO nella città svedese di Helsingborg il 21 e 22 maggio, hanno detto mercoledì fonti dal ministero degli esteri turco. Si prevede che la riunione si concentri sui preparativi per il vertice della NATO che la Turchia ospiterà ad Ankara il 7-8 luglio.

0: nonché sull'unità dell'alleanza, la cooperazione transatlantica, il rafforzamento della capacità produttiva dell'industria della difesa, il sostegno continuato all'Ucraina e la trasformazione dell'aumento della spesa per la difesa in capacità militare. I ministri dovrebbero anche discutere degli sviluppi relativi all'Iran e allo stretto d'Hormuz, comprese le loro implicazioni per la sicurezza euroatlantica e per il più ampio contesto della sicurezza globale. All'ordine del giorno dovrebbero figurare anche le politiche sul fianco meridionale della NATO e gli sviluppi recenti che interessano la sicurezza euroatlantica, in particolare la guerra tra Russia e Ucraina. La riunione inizierà il 21 maggio con una cena di lavoro informale dal Consiglio NATO-Ucraina, alla quale parteciperanno il ministro degli esteri ucraino Andriy Shyva e alto rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea Kaya Kallas. Trump e Netanyahu si scontrano sul futuro della guerra con l'Iran durante un'attesa telefonata. Secondo quanto riportato dai media statunitensi, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu hanno avuto un'attesa conversazione telefonica martedì che ha evidenziato profonde divergenze su come gestire la guerra in corso con l'Iran. La telefonata è venuta dopo che Trump, durante una conversazione di domenica, aveva informato Netanyahu di prepararsi a lanciare nuovi attacchi mirati contro l'Iran all'inizio della settimana, un'operazione che dovrebbe essere denominata Operazione Martello, secondo quanto riportato in precedenza dalla CNN.
1: Continuiamo a dare le notizie sulla radio La Voce della Turchia.
0: Il mondo condanna il trattamento disumano di Israele nei confronti degli attivisti della flotilla. Diversi paesi convocano gli ambasciatori. Il mondo ha condannato Israele dopo che il suo ministro della sicurezza nazionale di estrema destra, Itamar Ben-Gvir, ha pubblicato un video che mostra attivisti arrestati da una flotilla diretta a Gaza, costretti a inginocchiarsi con le mani legate dietro alla schiena e la fronte a terra. Il filmato pubblicato mercoledì sull'account X di Ben-Gvir con la distaccaglia "Benvenuti in Israele" mostra decine di attivisti sul ponte di una nave militare mentre risuona l'inno nazionale israeliano e il ministro viene visto sventolare una bandiera israeliana. Gli Stati Uniti rimuovono Francesca Albanese dalla lista delle sanzioni. Secondo quanto riportato dal sito web del Dipartimento del Tesoro statunitense, gli Stati Uniti hanno rimosso Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati da Israele, dalla lista delle persone sanzionate. La rimozione avviene una settimana dopo che un giudice federale aveva temporaneamente bloccato le sanzioni, ritenendo che l'amministrazione avesse probabilmente violato il suo diritto alla libertà di espressione, impedendo tali misure in seguito alle sue critiche al genocidio israeliano a Gaza. L'Iran esamina l'ultima proposta di pace statunitense mentre Trump segna le fasi finali dei colloqui di pace. L'Iran ha annunciato di esaminare l'ultima proposta statunitense ricevuta dal Pakistan, mediatore nei colloqui per porre fine alla guerra in Medio Oriente, nonostante le minacce reciproche tra Washington e Teheran riguardo alla ripresa degli attacchi. L'annuncio è giunto dopo che il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato ai giornalisti che Washington si trovava nella fase finale dei negoziati con Teheran. E Meta licenzia il 10% dei suoi dipendenti, dopo che Meta ha avviato un'ondata di licenziamenti pari al 10% dell'intera azienda. L'amministratore delegato Mark Zuckerberg ha valutato il processo di ristrutturazione aziendale in una nota inviata ai dipendenti. Zuckerberg ha ringraziato i dipendenti coinvolti sottolineando l'importanza dell'intelligenza artificiale, dando ai dipendenti la garanzia che non è prevista un'ulteriore ondata di licenziamenti nel 2026. Zuckerberg ha condiviso anche la sua visione per il futuro. Oltre ai licenziamenti, la società sta riallocando 7.000 dipendenti alle unità di intelligenza artificiale. Zuckerberg ha avvertito, tuttavia, il successo non è garantito, affermando che l'intelligenza artificiale è la tecnologia più importante del periodo e che le aziende che guidano questo settore modelleranno la prossima generazione. Cari ascoltatori, avete ascoltato il notiziario.

Buongiorno cari ascoltatori, benvenuti al programma Prospettive Geoeconomiche, in cui parleremo di ciò che va oltre i confini, della strategia che si cela dietro i numeri e della nuova rotta dell'economia globale. Oggi analizzeremo non solo l'interno degli stati, ma anche i colossi finanziari che ne detengono la priorità e come questa struttura proprietaria si sia trasformata in una tavola da scacchi nell'ambito della geoeconomia globale. Il calcio non è più solo uno sport, è diventato una bandiera nella ricerca del soft power da parte degli stati e una classe di attività strategica che i fondi di investimento considerano un nuovo porto sicuro. Il nostro argomento, la proprietà multipla di club, MCO e i codici geoeconomici di questo nuovo clima di investimento. Cari ascoltatori, mentre il mondo del calcio cerca di rimarginare le ferite della pandemia, è entrato in scena un nuovo salvatore, la proprietà multipla di club, ovvero i gruppi MCO. I club, indeboliti finanziariamente dall'impatto del virus, hanno iniziato ad essere risucchiati uno dopo l'altro in queste reti gigantesche, mentre i dati UEFA del 2022 parlavano di circa 180 club, alla fine del 2023 vediamo che 325 club in tutto il mondo sono diventati parte di una rete gigantesca in cui i proprietari detengono quote anche in un altro club. Non si tratta solo di un aumento numerico, ma anche di uno spostamento geografico e di classe. Mentre un tempo la proprietà di club era nelle mani dei ricchi locali o delle associazioni di tifosi, oggi ci troviamo di fronte ad una elite globale composta da 120 diversi gruppi o individui. Sebbene il 32% di questi club si trova in Europa, questo fenomeno si è diffuso in tutte e sei le confederazioni della FIFA. In particolare, il ritiro degli investitori cinesi dalle operazioni all'estero ha trasformato il calcio in una classe di attività identificabile per l'industria finanziaria. Ma quale volume ha raggiunto questo clima di investimento? Le cifre sono impressionanti, mentre nel 2019 il valore delle operazioni di fusione e acquisizione nel mondo del calcio era di soli 240 milioni di dollari, questa cifra è balzata a 5 miliardi nel 2022 e si prevedeva che superasse i 10 miliardi alla fine del 2023. Ecco, questo è proprio il centro della geoeconomia. Uno degli attori più influenti di questo nuovo periodo è il capitale del Golfo. Come sottolineiamo spesso nelle nostre prospettive di geoeconomia, gli stati che intendono trasformare la ricchezza delle risorse naturali in influenza globale utilizzano i campi da calcio come vere e proprie roccaforti diplomatiche. Il principale attore in questo settore è il City Football Group, CFG. Finanziato e controllato dagli Emirati Arabi Uniti. Il gruppo possiede un portafoglio di ben 12 club. Il successo di questo modello è stato dimostrato non solo dal punto di vista finanziario, ma anche sportivo. Nel 2022 le società affiliate al gruppo Manchester City, Melbourne City, Mumbai City e Yokohama F. Marinos hanno conquistato il titolo di campioni nei rispettivi campionati. Ma c'è anche un rovescio della medaglia. Il fondo di investimento pubblico dell'Arabia Saudita, PIF, ha fatto un ingresso di grande impatto in questo campionato acquistando il Newcastle United. E in solo 2 anni ha incorporato anche i 4 principal club del proprio paese, creando la seconda più grande struttura MCO al mondo. Anche la rete di 6 club dei Qatar, con al centro il Paris Saint-Germain.
I gruppi di investimento del Bahrain stanno entrando in questa corsa. Si tratta, come abbiamo discusso, nel concetto di intelligenza artificiale sovrana, di una sorta di era di investimento sovrano del calcio. Gli stati ora vogliono controllare non solo le linee energetiche, ma anche la più grande arteria della cultura popolare globale. Cari ascoltatori, questa volontà di controllo non si limita solo al Medio Oriente. Anche all'interno dell'Europa assistiamo a interessanti mosse geoeconomiche. Il governo ungherese, sotto la guida del primo ministro Viktor Orban, ha investito oltre 55 milioni di euro in club, stadi e accademie nelle regioni di lingua ungherese, dalla Croazia all'Ucraina, dalla Serbia alla Romania. Questo è uno degli esempi più concreti dell'utilizzo dello sport come strumento di influenza regionale e di diplomazia culturale. Tuttavia, questa crescita enorme comporta anche rischi seri. Le autorità di regolamentazione che hanno agito con un approccio laissez-faire si trovano ora a dover affrontare le conseguenze di questa crescita incontrollata. La UEFA avverte che questo modello di investimento potrebbe minacciare l'integrità e l'equità dei tornei per club. Il rischio che due club dello stesso proprietario si affrontino in campo potrebbe gettare un'ombra sullo spirito di competizione alla base di questo sport. Ancora più importante è il rischio di contagio finanziario. Se il proprietario di un colosso del MCO dovesse entrare in crisi finanziaria, ciò potrebbe innescare un effetto domino che potrebbe a rischio decine di club e migliaia di calciatori. Secondo i dati UEFA, in queste reti ci sono 5.600 giocatori professionisti distribuiti su 180 club. Mentre ricerche recenti indicano che questo numero si avvicina a 12.000, il controllo di un gruppo significa debiti di trasferimento non pagati a migliaia di atleti senza lavoro. Ma quanto sono affidabili questi investitori? Nel nostro programma prospettive geoeconomiche dobbiamo mettere in discussione anche i criteri di suitability, ovvero di idoneità. In passato, dalle strutture MCOFE fondate dai personaggi come Eric Mao sono emersi enormi scandali di partite truccate, mentre la filiale lettone del Nohan Group è stata scossa da sanzioni per partite truccate, il club tedesco KFC Wondergin è arrivato sull'orlo del collasso finanziario. Il fatto che Andy Pillay, che ha creato un portafoglio in Inghilterra, negli Emirati Arabi Uniti e in Sudafrica, sia stato condannato nel 2023 a 13 anni di reclusione per frode, mette in luce il vuoto di controllo in questo settore. Il clima degli investimenti sembra al momento favorevole, ma i tifosi non sono contenti di questa situazione. In Olanda i tifosi del NAC Breda hanno bloccato il tentativo di acquisizione da parte del Club Football Group protestando. I leader dei tifosi del Brøndby, storico club danese, nutrono la preoccupazione. Possiamo negoziare?

0: ancora di effettuare l'investimento. In altre parole, per loro il club non è un patrimonio della comunità, ma un bene da vendere quando sia il momento. Cari ascoltatori, oggi abbiamo esaminato come i camp da calcio si siano trasformati in un gigantesco laboratorio geoeconomico. Il calcio non è più solo una questione di gol, ma è un insieme di trasferimenti di energia, mosse diplomatiche e strumenti finanziari derivati. L'ascesa del fenomeno MCO ha il potenziale di rendere obsolete istituzioni tradizionali come UEFA. Se un piccolo gruppo di investitori iniziasse a controllare i più grandi club d'Europa e dettare le regole del gioco, non sarebbero più le fondazioni, ma queste concessioni. Come abbiamo detto, parlando di questa era nucleare digitale, anche il mondo dello sport ha creato la propria potenza nucleare e i propri rischi. Siamo giunti alla fine della puntata di oggi, Prospettive geoeconomiche. Nei prossimi episodi continueremo a discutere di come il nostro paese possa compiere una mossa strategica in questa competizione economica globale dello sport, preservando i valori propri, ovunque vi trovate nel mondo. Un saluto a tutti coloro che ci ascoltano. Con l'auguro di un futuro in cui tecnologia e capitale si fondano con i valori etici. Arrivederci.
1: Prospettive geoeconomiche.

oggi finiamo qui sul sito web www.tritalliano.com. Potete trovare notizie, approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo email italian@trt.net.tr, aggiungendo anche il rapporto di ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata!

Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Oggi è 21 maggio, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri 13.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TurkSat 4 a 958 MHz, proporzione dal simbolo 27.500 fe 5 barra 6 polarizzazione verticale, e seguirci sul sito web www.trtitaliano.com, in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo della Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi sarà in onda la nostra rubrica Prospettive geoeconomiche. Oggi sono Metal Pildus, sarò con voi.

0: Fidanzi dirige al colloqui della NATO in Svezia prima del vertice di Ankara. Trump e Netanyahu si scontrano sul futuro della guerra con l'Iran durante una tesa telefonata. Il mondo condanna il trattamento disumano di Israele nei confronti degli attivisti della flotilla. Diversi paesi convocano gli ambasciatori. E gli Stati Uniti rimuovono Francesca Albanese dalla lista delle sanzioni. Meta licenzia il 10% dei suoi dipendenti. Ora passiamo al notiziario. Il presidente Erdogan ha parlato con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Secondo un comunicato pubblicato sull'account e social della presidenza per la comunicazione, nell'incontro sono state trattate le relazioni bilaterali tra Turchia e Stati Uniti e le questioni regionali e globali. Il presidente Erdogan ha dichiarato che considera la decisione di estendere la tregua durante il processo di conflitto nella regione un'evoluzione positiva, che ritiene possibile una soluzione ragionevole nelle controversie e che il sostegno alle iniziative costruttive continuerà. Sottolineando che l'instaurarsi di un contesto di stabilità in Siria rappresenterebbe un importante guadagno per l'intera regione, il presidente Erdogan ha affermato che il sostegno della Turchia alla Siria proseguirà senza interruzioni e ha aggiunto che è necessario impedire un peggioramento della situazione in Libano. Il presidente Erdogan ha detto che proseguono i preparativi per il vertice NATO di Ankara e che stanno facendo il massimo sforzo affinché il vertice abbia successo sotto ogni aspetto. Il presidente Erdogan ha inoltre espresso le sue condoglianze al presidente degli Stati Uniti Trump per l'attacco avvenuto il giorno precedente a una moschea di San Diego e ha affermato che la Turchia è contraria a questo tipo di crimini di odio, qualunque gruppo religioso esse prendono di mira. Fidanzi dirige ai colloqui della NATO in Svezia prima del vertice di Ankara. Il ministro degli esteri turco Hakan Fidan parteciperà a una riunione dei ministri degli esteri della NATO nella città svedese di Helsingborg il 21 e 22 maggio, hanno detto mercoledì fonti dal ministero degli esteri turco. Si prevede che la riunione si concentri sui preparativi per il vertice della NATO che la Turchia ospiterà ad Ankara il 7-8 luglio, nonché sull'unità dell'alleanza, la cooperazione transatlantica, il rafforzamento della capacità produttiva dell'industria della difesa, il sostegno continuato all'Ucraina e la trasformazione dell'aumento della spesa per la difesa in capacità militare. I ministri dovrebbero anche discutere degli sviluppi relativi all'Iran e allo Stretto d'Hormuz, comprese le loro implicazioni per la sicurezza euroatlantica e per il più ampio contesto della sicurezza globale. All'ordine del giorno dovrebbero figurare anche le politiche sul fianco meridionale della NATO e gli sviluppi recenti che interessano la sicurezza euroatlantica, in particolare la guerra tra Russia e Ucraina. La riunione inizierà il 21 maggio con una cena di lavoro informale dal Consiglio NATO-Ucraina, alla quale parteciperanno il ministro degli esteri ucraino Andriy Shyva e alto rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea Kaja Kallas. Trump e Netanyahu si scontrano sul futuro della guerra con l'Iran durante un'attesa telefonata. Secondo quanto riportato dai media statunitensi, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu hanno avuto un'attesa conversazione telefonica martedì che ha evidenziato profonde divergenze su come gestire la guerra in corso con l'Iran. La telefonata è avvenuta dopo che Trump, durante una conversazione di domenica, aveva informato Netanyahu di prepararsi a lanciare nuovi attacchi mirati contro l'Iran all'inizio della settimana, un'operazione che dovrebbe essere denominata Operazione Martello, secondo quanto riportato in precedenza dalla CNN.
1: Continuiamo a dare le notizie sulla radio, la voce della Turchia.
0: Il mondo condanna il trattamento disumano di Israele nei confronti degli attivisti della flotilla. Diversi paesi convocano gli ambasciatori. Il mondo ha condannato Israele dopo che il suo ministro della sicurezza nazionale di estrema destra, Itamar Ben-Gvir, ha pubblicato un video che mostra attivisti arrestati da una flotilla diretta a Gaza, costretti a inginocchiarsi con le mani legate dietro alla schiena e la fronte a terra. Il filmato pubblicato mercoledì sull'account X di Ben-Gvir con la dissacraglia "Benvenuti in Israele" mostra decine di attivisti sul ponte di una nave militare mentre risuona l'inno nazionale israeliano e il ministro viene visto sventolare una bandiera israeliana. Gli Stati Uniti

0: si rimuovono Francesca Albanese dalla lista delle sanzioni. Secondo quanto riportato dal sito web del Dipartimento del Tesoro statunitense, gli Stati Uniti hanno rimosso Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati da Israele, dalla lista delle persone sanzionate. La rimozione avviene una settimana dopo che un giudice federale aveva temporaneamente bloccato le sanzioni, ritenendo che l'amministrazione avesse probabilmente violato il suo diritto alla libertà di espressione, impedendo tali misure in seguito alle sue critiche al genocidio israeliano a Gaza. L'Iran esamina l'ultima proposta di pace statunitense mentre Trump segna le fasi finali dei colloqui di pace. L'Iran ha annunciato di esaminare l'ultima proposta statunitense ricevuta dal Pakistan, mediatore nei colloqui per porre fine alla guerra in Medio Oriente, nonostante le minacce reciproche tra Washington e Teheran riguardo alla ripresa degli attacchi. L'annuncio è giunto dopo che il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato ai giornalisti che Washington si trovava nella fase finale dei negoziati con Teheran. E Meta licenzia il 10% dei suoi dipendenti, dopo che Meta ha avviato un'ondata di licenziamenti pari al 10% dell'intera azienda. L'amministratore delegato Mark Zuckerberg ha valutato il processo di ristrutturazione aziendale in una nota inviata ai dipendenti. Zuckerberg ha ringraziato i dipendenti coinvolti sottolineando l'importanza dell'intelligenza artificiale, dando ai dipendenti la garanzia che non è prevista un'ulteriore ondata di licenziamenti nel 2026. Zuckerberg ha condiviso anche la sua visione per il futuro. Oltre ai licenziamenti, la società sta riallocando 7.000 dipendenti alle unità di intelligenza artificiale. Zuckerberg ha avvertito, tuttavia, il successo non è garantito, affermando che l'intelligenza artificiale è la tecnologia più importante del periodo e che le aziende che guidano questo settore modelleranno la prossima generazione. Cari ascoltatori, avete ascoltato il notiziario.
1: Prospettive geoeconomiche.

Buongiorno cari ascoltatori, benvenuti al programma Prospettive Geoeconomiche, in cui parleremo di ciò che va oltre i confini, della strategia che si cela dietro i numeri e della nuova rotta dell'economia globale. Oggi analizzeremo non solo l'interno degli stati, ma anche i colossi finanziari che ne detengono la priorità e come questa struttura proprietaria si sia trasformata in una tavola da scacchi nell'ambito della geoeconomia globale. Il calcio non è più solo uno sport, è diventato una bandiera nella ricerca del soft power da parte degli stati e una classe di attività strategica che i fondi di investimento considerano un nuovo porto sicuro. Il nostro argomento, la proprietà multipla di club, MCO e i codici geoeconomici di questo nuovo clima di investimento. Cari ascoltatori, mentre il mondo del calcio cerca di rimarginare le ferite della pandemia, è entrato in scena un nuovo salvatore, la proprietà multipla di club, ovvero i gruppi MCO. I club, indeboliti finanziariamente dall'impatto del virus, hanno iniziato ad essere risucchiati uno dopo l'altro in queste reti gigantesche, mentre i dati UEFA del 2022 parlavano di circa 180 club, alla fine del 2023 vediamo che 325 club in tutto il mondo sono diventati parte di una rete gigantesca in cui i proprietari detengono quote anche in un altro club. Non si tratta solo di un aumento numerico, ma anche di uno spostamento geografico e di classe. Mentre un tempo la proprietà di club era nelle mani dei ricchi locali o delle associazioni di tifosi, oggi ci troviamo di fronte ad una elite globale composta da 120 diversi gruppi o individui.

individui, sebbene il 32% di questi club si trova in Europa. Questo fenomeno si è diffuso in tutte e sei le confederazioni della FIFA. In particolare, il ritiro degli investitori cinesi dalle operazioni all'estero ha trasformato il calcio in una classe di attività identificabile per l'industria finanziaria. Ma quale volume ha raggiunto questo clima di investimento? Le cifre sono impressionanti, mentre nel 2019 il valore delle operazioni di fusione e acquisizione nel mondo del calcio era di soli 240 milioni di dollari, questa cifra è balzata a 5 miliardi nel 2022 e si prevedeva che superasse i 10 miliardi alla fine del 2023. Ecco, questo è proprio il centro della geoeconomia. Uno degli attori più influenti di questo nuovo periodo è il capitale del Golfo. Come sottolineiamo spesso nelle nostre prospettive di geoeconomia, gli stati che intendono trasformare la ricchezza delle risorse naturali in influenza globale utilizzano i campi da calcio come vere e proprie roccaforti diplomatiche. Il principale attore in questo settore è il City Football Group, CFG, finanziato e controllato dagli Emirati Arabi Uniti. Il gruppo possiede un portafoglio di ben 12 club. Il successo di questo modello è stato dimostrato non solo dal punto di vista finanziario, ma anche sportivo. Nel 2022 le società affiliate al gruppo Manchester City, Melbourne City, Mumbai City e Yokohama F. Marinos hanno conquistato il titolo di campioni nei rispettivi campionati. Ma c'è anche un rovescio della medaglia. Il fondo di investimento pubblico dell'Arabia Saudita, PIF, ha fatto un ingresso di grande impatto in questo campionato acquistando il Newcastle United e in solo 2 anni ha incorporato anche i 4 principali club del proprio paese, creando la seconda più grande struttura MCO al mondo. Anche la rete di 6 club dei Qatar con al centro il Paris Saint-Germain. I gruppi di investimento del Bahrain stanno entrando in questa corsa. Si tratta, come abbiamo discusso nel concetto di intelligenza artificiale sovrana, di una sorta di era di investimento sovrano del calcio. Gli stati ora vogliono controllare non solo le linee energetiche, ma anche la più grande arteria della cultura popolare globale. Cari ascoltatori, questa volontà di controllo non si limita solo al Medio Oriente. Anche all'interno dell'Europa assistiamo a interessanti mosse geoeconomiche. Il governo ungherese, sotto la guida del primo ministro Viktor Orban, ha investito oltre 55 milioni di euro in club, stadi e accademie nelle regioni di lingua ungherese, dalla Croazia all'Ucraina, dalla Serbia alla Romania. Questo è uno degli esempi più concreti dell'utilizzo dello sport come strumento di influenza regionale e di diplomazia culturale. Tuttavia, questa crescita enorme comporta anche rischi seri. Le autorità di regolamentazione che hanno agito con un approccio laissez-faire si trovano ora a dover affrontare le conseguenze di questa crescita incontrollata. La UEFA avverte che questo modello di investimento potrebbe minacciare l'integrità e l'equità dei tornei per club. Il rischio che due club dello stesso proprietario si affrontino in campo potrebbe gettare un'ombra sullo spirito di competizione alla base di questo sport. Ancora più importante è il rischio di contagio finanziario. Se il proprietario di un colosso del MCO dovesse entrare in crisi finanziaria, ciò potrebbe innescare un effetto dominò che potrebbe a rischio decine di club e migliaia di calciatori. Secondo i dati UEFA, in queste reti ci sono 5.600 giocatori professionisti

0: distribuiti su 180 club, mentre ricerche recenti indicano che questo numero si avvicina a 12.000. Il controllo di un gruppo significa debiti di trasferimento non pagati a migliaia di atleti senza lavoro. Ma quanto sono affidabili questi investitori? Nel nostro programma Prospettive geoeconomiche dobbiamo mettere in discussione anche i criteri di suitability, ovvero di idoneità, in passato dalle strutture MCOFE fondate dai personaggi come Eric Mao sono emersi enormi scandali di partite truccate, mentre la filiale lettone del Nohan Group è stata scossa da sanzioni per partite truccate, il club tedesco KFC Wondergin è arrivato sul orlo del collasso finanziario. Il fatto che Andy Pillay, che ha creato un portafoglio in Inghilterra, negli Emirati Arabi Uniti e in Sudafrica, sia stato condannato nel 2023 a 13 anni di reclusione per frode, mette in luce il vuoto di controllo in questo settore. Il clima degli investimenti sembra al momento favorevole, ma i tifosi non sono contenti di questa situazione. In Olanda, i tifosi del NAC Breda hanno bloccato il tentativo di acquisizione da parte del Club Football Group protestando. I leader dei tifosi del Brøndby, storico club danese, nutrono la preoccupazione. Possiamo negoziare con gli attuali proprietari, ma chi saranno i prossimi? Questo perché i gruppi di private equity hanno già definito le loro strategie di uscita, prima ancora di effettuare l'investimento. In altre parole, per loro il club non è un patrimonio della comunità, ma un bene da vendere quando sia il momento. Cari ascoltatori, oggi abbiamo esaminato come i camp da calcio si siano trasformati in un gigantesco laboratorio geoeconomico. Il calcio non è più solo una questione di gol, ma è un insieme di trasferimenti di energia, mosse diplomatiche e strumenti finanziari derivati. L'ascesa del fenomeno MCO ha il potenziale di rendere obsolete istituzioni tradizionali come UEFA. Se un piccolo gruppo di investitori iniziasse a controllare i più grandi club d'Europa e dettare le regole del gioco, non sarebbero più le fondazioni, ma queste concessioni. Come abbiamo detto, parlando di questa era nucleare digitale, anche il mondo dello sport ha creato la propria potenza nucleare e i propri rischi. Siamo giunti alla fine della puntata di oggi Prospettive geoeconomiche. Nei prossimi episodi continueremo a discutere di come il nostro paese possa compiere una mossa strategica in questa competizione economica globale dello sport, preservando i valori propri. Ovunque vi trovate nel mondo, un saluto a tutti coloro che ci ascoltano. Con l'auguro di un futuro in cui tecnologia e capitale si fondano con i valori etici. Arrivederci.
1: Prospettive geoeconomiche.

oggi finiamo qui sul sito web www.azeretitaliano.com. Potete trovare notizie, approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo email italian@trt.net.tr, aggiungendo anche il rapporto di ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti!